Per monti, per valli, per vissima clori, già corrono, corrono, corrono i palli, le invite pastori. Per monti, per valli, per